Tu faci un tema po' meu, c'ho prima male, c'ho prima niente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi meu nga, vi meu. Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.